0: 5, Charlie.
1: Charlie.
0: Med 40, Bravo.
2: Bravo.
0: 40, Charlie.
2: 40, Charlie.
0: Med 50, Alpha.
2: Alpha.
0: 50, Bravo.